nyame adom me ho yɛ kakra hyɛ me ho nkwan deɛ me ho yɛ mete apɔ me ho ɔden me ho yɛ menya bɔ biribi didi a na mada me ho yɛ ɛyɛmmrade nie me ho yɛ hyɛ osonie bɛbɛ sɛ mebusa wɔ sɛ wɔ ho yɛ anaasɛ wɔ ho nye megye di sɛ mo ho yɛ